Ciao a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di TSI Radio Tunisi, canale internazionale. Dunque un saluto a tutti voi, ovunque vi troviate, un benvenuto a questo nuovo appuntamento con il nostro e vostro programma in lingua italiana, sempre qui, sempre sulle frequenze di TSI. La più bella delle radio. Oggi ho deciso di accogliervi con un fiore speciale, un fiore che parla il linguaggio del cuore, dell'amore, della bellezza e della tenerezza, una rosa. Perché a volte non servono tante parole per esprimere un sentimento, basta una rosa, un sorriso sincero. Naturalmente una bella canzone per rendere più piacevole il nostro programma, il nostro pomeriggio, la nostra ora dunque dedicata al programma in lingua italiana. Ed è proprio dunque con una rosa dunque che abbiamo iniziato il nostro viaggio dunque radiofonico di oggi. E ciò grazie dunque alla canzone di Vinicio Capossela, dunque alla sua canzone, dunque appunto intitolata Con una rosa. Ma prima di proseguire saluto la nostra amica Olfa Bshir, oggi con noi, che si occuperà dell'assistenza tecnica del nostro programma di oggi, martedì 13 ottobre

Un'occhiata come sempre al tempo che fa, dunque alla situazione meteo in Tunisia per questo martedì, sì, martedì 13 ottobre. Oggi il tempo si presenta piuttosto variabile, in alcune zone del sud-est e sulle coste dell'estremo nord sono possibili piogge localmente anche temporalesche, mentre nel resto del paese avremo nuvole alternate a schiarite. E le temperature massime dunque oscillano generalmente tra i 24 e i 29 gradi, con valori che potranno raggiungere i 30 gradi nel sud-ovest. Attenzione anche al vento e al mare, che sarà ed è agitato già o molto agitato lungo diverse coste. E per domani mercoledì 14 ottobre nella zona di Hammamet e Nabeul si prevedono temperature gradevoli domani, con massime intorno ai 26 gradi e un'alternanza di sole e nuvole. Naturalmente le condizioni potranno variare da una regione all'altra. Insomma, l'autunno comincia a farsi sentire, ma il sole tunisino non ha ancora intenzione di andare in vacanza. Ecco, e dopo questa parentesi meteorologica torniamo alla nostra grande passione, la musica. Dunque mi raccomando, non cambiate frequenza e restate con noi fino alle 16. Ci aspettano anche altre canzoni, tante informazioni, un pomeriggio, dunque un'ora di tempo da trascorrere insieme piacevolmente. Dunque il brano successivo ve lo propongo subito. Continuiamo il nostro dunque viaggio musicale. Vi propongo la canzone di Federico Riva, intitolato il brano con il nastro rosa, dunque una rosa prima, un nastro rosa adesso. E oggi dunque il nostro programma sarà dedicato ai colori, ai fiori e alle emozioni. Buon ascolto sulle frequenze di RTSI.

Le 15 e 20 minuti, dunque parliamo della giornata internazionale per la riduzione del rischio di catastrofi che celebriamo proprio oggi, 13 ottobre, giornata istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della preparazione di fronte alle calamità naturali e ad altri eventi estremi. Terremoti, inondazioni, incendi, tempeste, siccità e ondate di calore possono infatti provocare conseguenze drammatiche per le popolazioni, le abitazioni e le infrastrutture. Tuttavia, se non possiamo sempre impedire che una catastrofe si verifichi, possiamo certamente ridurne i rischi e limitare i danni attraverso la prevenzione, la pianificazione ed una maggiore consapevolezza collettiva. Il tema scelto per quest'anno, per il 2026, è «La resilienza comincia a casa». Ed è questo il messaggio dunque lanciato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, possiamo chiederci che cosa significa concretamente questo slogan. Ebbene, significa che la sicurezza comincia proprio nel luogo in cui viviamo, nelle nostre case, nelle nostre comunità. Un'abitazione costruita secondo criteri di sicurezza, una corretta informazione sui rischi del territorio e la capacità di reagire tempestivamente agli allarmi possono infatti fare una differenza fondamentale nel proteggere vite umane. Significa anche che la responsabilità è condivisa. I governi devono promuovere costruzioni sicure e sistemi di allerta efficaci, mentre ciascuno di noi può contribuire informandosi, preparando un piano di emergenza familiare e sapendo come comportarsi in caso di pericolo. Il messaggio di quest'anno dunque ci ricorda che una casa sicura non deve essere un privilegio, ma un diritto fondamentale per tutti, comprese le persone più vulnerabili. In definitiva, dunque, la prevenzione non comincia quando arriva il disastro, comincia molto prima, attraverso le scelte che facciamo ogni giorno. Perché costruire la resilienza a casa significa proteggere la famiglia, rafforzare la comunità e preparare un futuro più sicuro per tutti.

0: Ecco, e dopo le emozioni e la straordinaria dunque, interpretazione del grande Andrea Bocelli con l'appuntamento, restiamo ancora un momento nell'atmosfera della musica, perché la musica ha questo potere, diciamolo così, dunque, meraviglioso, quello di unire le culture, avvicinare i popoli, parlare soprattutto direttamente al cuore, anche senza bisogno di parole. A proposito di musica e di emozioni, ci spostiamo idealmente dunque nel cuore della nostra splendida Medina di Tunisi, dove le strade, dunque, ricche di storie, i vicoli suggestivi e le antiche architetture fanno da cornice a uno strumento che è l'anima stessa della tradizione musicale araba. Parlo dell'oud, il liuto orientale. È proprio qui che il Festival Internazionale dell'Oud celebra la ricchezza della musica araba, valorizzando ovviamente le sonorità profonde e affascinanti di questo strumento capace di raccontare secoli di storia, di tradizioni e di sentimenti. Un appuntamento dunque da non mancare. Dunque, parlo dunque e la Medina, dunque, infatti, la Medina di Tunisi si sta preparando ad accogliere dal 16 al 24 ottobre la quarta edizione del Festival Internazionale dell'Oud, liuto orientale, dunque dedicato al liuto arabo, uno degli strumenti più rappresentativi della tradizione musicale del Mediterraneo e del mondo arabo. 9 giornate di concerti, incontri, laboratori artigianali e approfondimenti scientifici che riuniranno musicisti tunisini ed artisti internazionali tra tradizione e sperimentazione contemporanea. Organizzata dal Club Culturale Taher Haddad sotto l'egida del Ministero degli Affari Culturali, questa manifestazione, questo festival, dunque, coinvolgerà alcuni dei luoghi più suggestivi della capitale, tra cui la Medina, Dar l'Asram, il Palazzo Nejm Azzara di Sidi Bou Said e la Città della Cultura. L'inaugurazione, dunque il 16 ottobre, sarà affidata al musicista tunisino Ziad Arsa, dunque interprete della tradizione musicale andaluso-maghrebina. La serata dunque sarà preceduta da una mostra dedicata all'oud tunisino, dunque il liuto tunisino e orientale, e da un omaggio al liutaio Hedi Bellasfar, protagonista anche di una dimostrazione delle tecniche artigianali di costruzione dello strumento. E tra gli appuntamenti figurano i concerti dei tunisini Rami El Kefi, Heikel Siela e Ghalia Ben Halima, con il progetto Oltre il Maqam del virtuoso turco Mehmed Emin Bitmez e del libanese Sharbel Rouhana, accompagnato da Eli Khoury e Makram Abul Hassan. Il 21 ottobre, inoltre, è previsto un duo che riunirà Ziad Mehdi e Kiel Schaffer, grande attesa per il concerto conclusivo del 24 ottobre al Teatro dell'Opera della Città della Cultura, che sarà affidato dunque al trio Jobran, formato dunque dai fratelli palestinesi Samir, Wissem e Adnan Jobran, protagonisti di un percorso musicale che intreccia composizione contemporanea, improvvisazione e identità culturale palestinese. Accanto ai concerti, il festival dedicherà particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio musicale tunisino. E poi il 18 ottobre Darlehud Tunsi ospiterà una giornata dedicata alle specificità del liuto tradizionale tunisino, caratterizzato da 4 cori di corde doppie e strettamente legato al malouf, dunque il repertorio musicale di origine andalusa. In programma anche una competizione riservata ai suonatori tunisini di oud orientale fino a 35 anni, con diversi premi in palio. Il 23 ottobre al Palazzo Nejma Zahra un convegno scientifico internazionale sul tema l'oud tunisino, approcci critici contemporanei e sfide del rinnovamento, riunirà studiosi ed esperti per approfondire la storia, le tecniche esecutive, l'insegnamento e le prospettive di valorizzazione dello strumento anche attraverso le nuove tecnologie digitali. Vi ricordo che questa manifestazione punta a rafforzare il ruolo della Tunisia come luogo di incontro tra le tradizioni musicali del Maghreb e del Mashraq, promuovendo il dialogo tra generazioni di interpreti e nuove forme di espressione artistica nel Mediterraneo. Dunque, appuntamento con il Festival Internazionale dell'Oud, dunque il liuto orientale, un festival che celebrerà la musica araba nella Medina di Tunisi dal 16 al 24 ottobre, e si tratta quest'anno della 4ª edizione, dunque le 15:34 minuti, e noi andiamo avanti sempre con la musica, la bella musica ovviamente, sulle frequenze della più bella delle radio RTSI.
1: Non so ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo di turismo. Dunque, quando parliamo di turismo, non possiamo non parlare del mare, delle grandi navi, di quei viaggi che permettono di scoprire in pochi giorni città, culture e tradizioni. E sono buone notizie che arrivano proprio dal porto di La Goulette, dunque la principale porta marittima della nostra capitale Tunisi. Dunque una buona notizia per il turismo tunisino e in particolar modo del turismo crocieristico, dove il traffico delle navi, le navi da crociera, è in crescita. Il turismo dunque crocieristico continua a crescere in Tunisia. Il porto dunque della Goulette, dunque principale scalo del nostro paese per le navi da crociera, ha accolto circa 243.000 turisti nei primi 9 mesi del 2026 contro i 200.000 dello stesso periodo dello scorso anno, registrando così un incremento del 21,5%. Ed è quanto emerge dai dati diffusi dall'ufficio tunisino della Marina Mercantile e dei porti, secondo cui il numero dei croceristi potrebbe raggiungere quota 355.000 entro dicembre, rispetto ai 270.000 del 2025, con una crescita annua prevista del 31,5%. Un segnale dunque della ripresa del settore è arrivato l'8 ottobre, quando nello scalo della capitale sono approdate due grandi navi da crociera provenienti da Barcellona, dunque la MSC Meraviglia e la Costa Pacifica. Secondo i dati, dunque gli ultimi dati, la prima dunque trasportava 4.759 passeggeri e 1.624 membri dell'equipaggio, mentre la seconda aveva a bordo 3.180 croceristi e 1.037 membri dell'equipaggio. Complessivamente dunque le due unità hanno portato alla Goulette 7.939 turisti e 2.660 marittimi, per un totale di 10.600 persone, e durante la sosta numerosi passeggeri hanno partecipato ad escursioni nei siti archeologici e nelle località turistiche dell'area di Tunisi, visitando anche i negozi di artigianato tradizionale, situato dunque a pochi chilometri dalla capitale. Il porto della Goulette costituisce una delle principali porte d'accesso al patrimonio storico e culturale tunisino, con itinerari che comprendono Cartagine, Sidi Bou Said e la Medina di Tunisi. E la crescita del traffico croceristico offre ovviamente nuove opportunità agli operatori del turismo culturale, alle guide, anche ai servizi di trasporto e al commercio locale, favorendo così la diversificazione ad un'offerta turistica nazionale ancora fortemente legata alle vacanze balneari. E la previsione di 355.000 croceristi entro dicembre, che resta ovviamente subordinata all'andamento degli scali nell'ultimo trimestre, confermerebbe il rafforzamento della presenza della Tunisia negli itinerari delle compagnie di navigazione del Mediterraneo. Dunque buone prospettive per il nostro turismo croceristico, dunque, che continua a crescere fortunatamente in Tunisia.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: 20 anni il titolo, è il titolo della canzone di Maneskin. Maneskin sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Io torno a parlarvi di turismo. La Tunisia torna dopo 10 anni nella collezione delle guide verdi Michelin dedicate ai viaggi e alla scoperta delle destinazioni. E infatti la nuova guida verde Tunisia, dunque Guide Vert Tunisie, è stata presentata ultimamente a Parigi nel padiglione tunisino, dunque della 48esima edizione della dunque, Top Presa, dunque il principale salone professionale francese dedicato al turismo. Dunque, e la pubblicazione interamente dedicata alla Tunisia segna dunque il ritorno della destinazione nella collana 10 anni dopo l'edizione del 2016, e sarà disponibile, è già disponibile nelle librerie e online, e ciò dal 25 settembre. Il volume di 432 pagine propone itinerari, carte, indirizzi, attività e anche una selezione di siti classificati secondo il tradizionale sistema di stelle Michelin, e tra le località espressamente indicate dall'editore figurano Cartagine, Sidi Bou Said e Gerba. Questa guida punta anche sulla diversificazione dell'offerta turistica tunisina. Oltre il tradizionale segmento balneare, valorizzando patrimonio culturale, aree interne e Sahara. Michelin dunque propone tra le esperienze le sorgenti termali dell'oasi di Xarrilen, soggiorni nel deserto, e la visita alle abitazioni troglodittiche di Matmata. E il ritorno, questo ritorno della Tunisia coincide con il centenario delle guide di viaggio Michelin, nate, ricordiamolo, nel 1926. E la collana oggi denominata Guide Michelin Voyage et Culture, dunque Guida Michelin Viaggi e Culture, è dedicata non soltanto alla visita dei luoghi, ma anche alla conoscenza del patrimonio e delle culture delle destinazioni.

Ecco, siamo arrivati alla conclusione dunque del nostro programma di oggi. Dunque, oggi è martedì 13 ottobre. E sì, a questa ora di tempo è volata via, dunque. In compagnia ovviamente della musica, bella musica italiana, dunque delle nostre chiacchiere. Dunque, abbiamo cominciato con una rosa, quella poetica e suggestiva di Vinicio Capossela, e abbiamo continuato il nostro viaggio oggi musicale lasciandoci accompagnare da melodie, emozioni e belle canzoni oggi. Ecco, vi ringrazio tutti che ci avete seguito, con ovviamente la speranza di avervi regalato qualche momento piacevole e un po' di buona compagnia. Ringrazio la nostra amica Olfa Pshir, la nostra tecnica o tecnico del suono, per la sua preziosa collaborazione tecnica. Il nostro amico Al-Ghazia vi saluta e vi dà appuntamento dunque venerdì prossimo a stessa ora e stessa frequenza, la frequenza di RTSI. Dunque vi auguro un buon proseguimento di programma, di giornata, una splendida serata e tanta serenità. Ciao a tutti e a risentirci.